0: Alfa Estreno 2026. Sudinoy, tú y yo, Addison 888. En Alfa
1: Radio
0: 91.3, donde todo nace.
2: Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: El único caminito a la escuela, el de Toño Esquinca y la muchedumbre, por Alfa
2: Radio
1: 91.3, donde todo nace. Donde todo nace.
3: Ciao a tutti, questa è Alison Rain. State ascoltando Toño Esquinca su Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.

Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Tonio e Skinca su Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.

0: Alfa Estreno 2026. Sudinoy, tú y yo, Allison 888, en Alfa Radio 91.3, donde todo nace.
1: Ciao a tutti, questa è Allison Rain e state ascoltando Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.